0: la programación. Esta vez ya con cara de fin de semana, iniciamos la programación del mecanismo de esta forma.
1: Ey, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai. E va sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me, a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,